Rasori e pettini, lancetti formici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancetti formici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.

cavalier di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto.